0: tumen ge bachtalisha vare chisim lashi dallo shoye na kesho da della odel tumen ge kadigii petumari ba petumaro sasci peponevo bers kodoki vani tumen ge kadi chachigii sas kadi tortene di sailas le budul mutane rom akadate dello delle dul mutane rom penenasla ke kadotortene di sailas
1: la shuya sa rom Tavez Baktali.
0: Tavez Vito.